querido. Arrivano sulla signor Massi Artamassi, gli impunti che c'è un tucco e raggo una pa, ama sua, ama Giulia, ama Kelly, quindi anche senza grandi spani che c'è un cognito c'è un cognito, con un punce, jueves e punce, ma la sua massi che c'è un cognito, punce, che Julio Chilamante, Chilamante, con una camicia di Republica, e vuoi recibire una comunicazione, programma, su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e su te, e Maita cha, mana nota, no macharikuni kai wera simi wera comunicación programa sutia y su sclapi. Ramanta kunan pagarin piu katu na paiku wa komasi ormas li hasta masa gai yagua norte potosi, chachagua norte potosi. Ina yatata kai yapakani provincia y chilo nisrei. Ari 89.1 agai yagua pi 91.5 San Julián provincia ñuflo Chávez 90.7 Montero, norte integrado, haría que San Julián Pips su majatuna paico y que Montero, norte integrado, 103.9. Tú que hay cadenas de día, lugar, comunicaciones, ni escape y arimanches. Ginamanta, menos famas y que hay página web www.guaracomunicaciones.com, escape pips. Ginamanta, tú que hay una paja, un jatuna paico y que un pagarimpi, guau, cremasis y aguarmasis y actamasis.